0: every door I knock.
1: Tabi, wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi sta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi sta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
1: Fada min, me zaka iya bayarwa?
3: Bayawa, muje